caro del veleno di lujo prevista alle 8 della mattina. Il veleno disfrutterà una calica cogida su Yanaga alla terminal di Alcudia. Protocolo d'entrega del capitán Francisco Álvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros.